0: Radio Number One, le 2:02. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
2: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
3: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: radio number one.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, è mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
3: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
2: Ed è tutto, buona domenica.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend

la pelle d'oca aumenta sempre di più. 393-444-0444 per mandare i vostri messaggi, tra pochissimo le vostre ricette semplici, difficili, sbagliate anche, sì, perché no? E come sempre il momento del che cosa bolle in pentola. Prima, good time.

0: Cari e brevi le altre, Tananai con Annalisa, la collaborazione che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Buonasera Luca.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

7 minuti in questa domenica 21 di giugno. Ciao di nuovo a tutti quanti, come sempre dalla colazione fino al pranzo. Il pranzo è qua, è arrivato da noi, il sacro pranzo della domenica. Come sempre c'è chi, c'è il team, perlomeno lo chiamiamo così, mangio quello che voglio, non mi importa se ci sono 50 gradi fuori. Poi invece c'è il team, dividiamo un po' quello che è il cibo estivo da quello invernale. Chi assolutamente se ne frega della temperatura, pizza fatta in casa. Quindi ragazzi, forno acceso, cioè non so se vi spiego, il forno acceso sicuramente una di quelle cose che non aiuta quando fa così caldo, però se la voglia di pizza è tanta, io capisco che il caldo non importa, vincerà sempre sempre la pizza. 393-444-0444 per continuare a condividere le vostre ricette semplici, difficili oppure sbagliate. Elisa Ligabue.

0: Si chiama Oh My Soul, la novità è quella di Bruno Mars. Ci fermiamo per un istante, poi per ritornare nell'anno 1983. State qua.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Insieme qua in diretta su Radio Number One. Ah, che invidia tutti questi pranzetti che ci state mandando. Continuate a farlo, così l'invidia sale ancora di più.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: Il regalo mio più grande, la voce quella di Tiziano Ferro che ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Ce ne sarà un'altra tra pochissimo, voi state lì.
2: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13:59 minuti.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La premier Giorgia Meloni ha visitato oggi Gemona del Friuli per incontrare il terzo raggruppamento alpini del Triveneto, dopo la recente crisi diplomatica con il presidente americano Donald Trump. A Palermo un'auto in sorpasso ha travolto un gruppo di ciclisti questa mattina presso Pioppo, causando la morte di una donna e almeno un ferito. La regione Emilia-Romagna sta accelerando l'approvazione di una legge sul suicidio assistito, colmando il vuoto normativo lasciato dal Parlamento nazionale, mentre la Corte Costituzionale si esprimerà il 23 giugno sul requisito del trattamento di sostegno vitale. Un 18enne è stato arrestato per aver guidato ubriaco un'auto finita in un canale nel Milanese, causando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. A bordo erano in 9 senza cinture di sicurezza. A Villanova Canavese, nel Torinese, 8 ragazzi sono rimasti bloccati a 30 metri d'altezza su una giostra fermata durante il funzionamento ieri sera, prima di essere salvati dai soccorsi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: It's the weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, ma soprattutto buona estate a tutti quanti voi. Oggi è 21 giugno, oggi è solstizio d'estate, tra poco tra l'altro parleremo proprio di questo solstizio d'estate, che cos'è, quanto durerà questa giornata, perché poi a livello di luce sarà la giornata più lunga di questa nostra stagione estiva, quindi ci sarà modo e tempo di parlarne. Per le prossime 4 ore staremo insieme. Buon pomeriggio, buon pranzo e buon ascolto qui su Radio Number One da parte di Albise Salerno, fino alle 18, come detto, insieme. Quindi 4 ore belle fresche, belle alle, o perlomeno fresche, ve lo auguro, ragazzi, perché nel concreto io sto con l'aria condizionata e quindi vi parlo in tutta tranquillità e serenità. Spero e mi auguro che anche voi siate in questa condizione. Ma se qualora non doveste esserlo, magari siete al mare, siete sulla battigia e state ascoltando Radio Number One tramite la nostra app, ecco, fate bene, punto primo. Punto secondo, fatevi il bagno e ascoltate la nostra bella musica. Allora, senza ulteriori indugi, continuiamo con questo nostro weekend number one che è iniziato questa mattina con Virginia, e lo facciamo con uno dei nuovi singoli di Harry Styles. Si chiama Dance No More. Benvenuti.

Dance No More è il suo nuovo singolo, un po' a metà tra i Daft Punk di Random Access Memories, un po' a metà anche con i Duran Duran degli anni 80. Insomma, ci sono tante influenze all'interno di questa canzone e in generale all'interno di tutto l'album di Harry Styles, e questa canzone ci farà compagnia per tutto il corso dell'estate, quindi preparatevi, perché con il buon Harry Stile aspetta, Harry in italiano come si traduce? Non mi ricordo. Vabbè, Harry, chiamiamolo Harry anche in italiano, Stile, anzi Stili perché Styles. Passeremo i prossimi tre mesi, estivi, che iniziano ufficialmente adesso, perché oggi alle 10:25 c'è stato il solstizio d'estate. Stiamo parlando del giorno più lungo e della notte più breve dell'anno, e tra l'altro, a differenza dell'estate che potremmo considerare meteorologica, che convenzionalmente inizia il 1° giugno sulla base dell'andamento delle temperature medie, il solstizio si lega ad una precisa configurazione del sistema tra la Terra e il sole, e poi di conseguenza accadono tutte le cose che sappiamo. In pratica, questo, che è il giorno più lungo dell'anno, ci permette di poter avere l'intervallo di tempo massimo tra l'alba e il tramonto, quindi tantissime ore di luce, poche ore rispetto alla media di buio. È una cosa bella, perché oggi ce la possiamo godere fino a tarda sera, e di conseguenza già ancora alle 9 ci sarà la luce. Godetevela, ragazzi, godetevela se avete la possibilità, andate in giro, godetevi questa domenica, godetevi questo solstizio d'estate, godetevi ufficialmente l'inizio di questa bella estate.

di Tropico, Davide Petrella e Cesare Cremonini ci fanno compagnia in questo pomeriggio, in questa domenica 21 giugno 2026 su Radio Number One. Le sentite le cicale? Le sentite? Le vedete queste cose che passano, questa stagione estiva che inizia? Godiamocela con la nostra musica. I Jungle. Oh,

0: La sua disease in questo pomeriggio, primo pomeriggio ufficiale dell'estate 2026 su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera. Andando invece sulla A23 Palmanova Tarvisio, c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio, e questa cosa sta creando ovviamente del traffico anche a catena alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Andiamo ancora in un altro tratto, quello della A14, code tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione della stessa Bologna, ma non soltanto, perché sempre sulla A14 le code sono anche tra Borgo Panigale e la A1 in direzione della stessa A1. Andiamo ancora avanti, dove sulla A7 c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, e poi chiudiamo sempre rimanendo sulla A7, perché ci sono dei veicoli in lento movimento, quindi delle code a tratti tra Binasco e il raccordo Bereguardo Pavia in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Abbiamo semplicemente grattato la superficie di questa nostra puntata, di questo nostro appuntamento. Come vi dicevo anche qualche minuto fa, potete ascoltarci ovunque, e soprattutto in una giornata del genere, considerando che abbiamo appena iniziato con la nostra estate 2026, che sarà anche piena di eventi, piena di cose che vi racconteremo. Ragazzi, è molto importante che voi ci portiate sempre in vostra compagnia. Fatelo tramite la nostra app, che potete scaricare per i vostri smartphone, oppure tramite il nostro sito radionumberone.it. Noi continuiamo con la musica e con uno dei singoli dell'estate, Partenope. Eccola!

con i The Colors, con Serena Brancale. Questa è una delle canzoni di quest'estate, lo sappiamo perfettamente, la ascolteremo con tanta tanta forza, con tanto vigore e soprattutto con quella sana voglia di ballare che contraddistingue questa stagione. Ben trovati da Alvise Salerno in questo primo scorcio del nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One, primo scorcio dove dobbiamo anche dare degli aggiornamenti dal mondo dello sport, perché la Serie A è finita, il campionato di calcio in questo momento non c'è, ci sono i mondiali ma quelli noi non li becchiamo mai per una questione di fuso orario rispetto all'America, alle Americhe anzi, perché non si gioca soltanto negli Stati Uniti, ma c'è la MotoGP. Oggi non c'è la Formula 1, c'è soltanto la MotoGP e in questo momento si sta correndo con Bagnaia che è in testa alla gara, quindi una grande gara di Bagnaia che ha già vinto tra l'altro la gara sprint, quindi si presuppone che si possa andare avanti a Brno, che tra l'altro è un circuito storicissimo della MotoGP, si possa andare avanti con una vittoria italiana, anche perché manca Bezzecchi, quindi è stato squalificato, una situazione allucinante anche quella di Bezzecchi che non abbiamo raccontato, ma vabbè, ci sarà modo e tempo. In ogni caso, forza Pecco, forza Ducati, speriamo che anche questo Gran Premio ce lo possiamo portare a casa noi.

su Radio Number One. Ora, se voi non avete idea di quale sia l'album, l'ultimo album di Olivia Rodrigo, vale a dire, vi dico il titolo che non è facilissimo, però You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri molto molto triste per essere una ragazza che sta vivendo un amore, questa è la traduzione in italiano. Ecco, voi potreste pensare che questo singolo rappresenta tutto quanto l'album, in realtà no, perché lei ha preso ispirazione, questo farà tanto tanto piacere a chi li ascoltava negli anni 80 e 90, ha preso tanta ispirazione dai The Cure di Robert Smith. Lei ha preso molta ispirazione da Disintegration, un album fenomenale, e non soltanto da quell'album lì, quindi ci sono tutte queste tematiche molto alternative rock. Olivia Rodrigo è una ragazza di soli 23 anni che però dimostra di sapere che cos'è la musica e di saperla modellare nel migliore dei modi. Quindi, se posso dare un consiglio a chi appartiene ad una generazione diversa, sia dalla mia sia da quella di Olivia Rodrigo, perché io e lei non siamo della stessa generazione, ecco, il consiglio è quello di andarla ad ascoltare, perché non ve ne pentirete. Fidatevi, fidatevi, non vi pentirete di aver ascoltato una ragazza di 23 anni che sa fare il suo mestiere. Adesso andiamo avanti invece con i Maroon 5, All Night.

0: Che bel pomeriggio, che bella musica, che bei singoli, che begli artisti che stiamo ascoltando e che continueremo ad ascoltare insieme fino alle 18.
1: Weekend number one. The Weekend.

Bruce Springsteen era all'inizio degli anni 90, 1992, una delle nostre grandi canzoni è Human Touch, che ha raggiunto la prima posizione anche qui nel nostro paese, non soltanto in America, negli Stati Uniti, in Canada, in generale in giro per il mondo, e fa parte di un album all'interno del quale ci sono tantissime canzoni, punto primo, ma ne furono registrate molte molte di più, addirittura così tante che non si conosce il numero preciso di canzoni registrate per questo album che Bruce Springsteen ha pubblicato, perché aveva bisogno, questo è un suo racconto, aveva bisogno di commettere degli errori nella sua vita e di lasciare che poi questi errori si trasformassero in canzoni, si trasformassero in musica, e per riuscire a farlo aveva coinvolto anche Jeff Porcaro dei Toto. Jeff Porcaro che era stato coinvolto dallo stesso Bruce Springsteen per il tour successivo, ma purtroppo a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell'album ci ha lasciati a causa di un infarto, e quindi è rimasto soltanto un bel sogno mai realizzato, quello di sentire Bruce Springsteen e Jeff Porcaro insieme su un palcoscenico.

Prima invece Annalisa con la sua canzone estiva. A tal proposito Federico scrive: ciao Alvise, questa non è una canzone estiva, ma io dico che ci farà ballare tutta l'estate. Beh, lo scopriremo, soltanto il tempo potrà dire quali canzoni avremo ballato e quali no.

0: Guetta, Teddy Swims, Tones and I con Gone, Gone, Gone.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: Traffici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. L'ultima parte del weekend number one con un ospite importante. Potevo avere Bruce Springsteen, potevo avere Stevie Wonder, potevo avere, che ne so, Jerry Calà. E invece è arrivato Andrea Brubru Ferrari.
1: Qualcuno che è molto meglio di questi che hai citato. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Molto meglio, a parte che lui potrebbe ridoppiare tutte le battute di Calà, di Boldi, di Christian De Sica. E poi metticene uno tu.
1: Renato Pozzetto, che mi piace tanto. Sì.
0: Allora, buonasera, buona estate.
1: Buona estate.
0: Buona giornata d'estate, buona estate Andrea. Vi ricordo che potete ascoltarci tutti i giorni dalle 13 alle 14 con One Match, dove ci scanniamo.
1: Sì, a vicenda, amorevolmente però, dai.
0: Ma stasera parliamo di cose un pochettino più divertenti, qualcosa un pochettino anche di più serio. Perché c'è questa tendenza di far sempre più viaggi per un concerto o per una partita, quindi o per la musica o per un evento sportivo. Si chiama experience travel.
1: Grazie, adesso lo so, è una pratica che io, diciamo, è una cosa che io faccio da tanto tempo, da anni e anni e anni.
0: Sono anni e anni e anni che
1: e quindi
0: sei
1: ora
0: praticante.
1: So anche come si chiama, allora.
0: Esatto.
1: Proprio ieri sono stato ad un concerto e mi sono spostato molto, per esempio, due ore e mezza di auto.
0: Ma allora tu mi vuoi anticipare, fischia, ti volevo chiedere sta cosa. Molto semplicemente volevo sapere se tu hai organizzato un viaggio per un motivo particolare, che sia un concerto o una. Beh, a parte che di partite ne vedi tutti i weekend tu.
1: Sì.
0: Però,
1: sì.
0: Insomma, l'ultimo, spiegaci un po' dove sei andato, che concerto era?
1: Allora, il penultimo, ti dico, qualche settimana fa, Tiziano Ferro San Siro, è un viaggio di un'oretta, quindi nemmeno poi così consistente. Però ieri sera sono stato a Genova.
0: Ah, sei andato a Siena ieri sera.
1: Sì, concerto di Olly, ho dormito in provincia di Genova, quindi comunque mi sono fatto un po' di strada per andare a vedermi un concerto, e quindi si chiama, com'è che si chiama?
0: Experience Travel. Sì. That's America, boy.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando dei viaggi che si fanno per concerti, per partite, per esperienze in generale. Questa cosa si chiama Experience Travel. Caro Andrea Brum Brum Ferrari, tu lo sai che, no, visto che abbiamo parlato di, abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo, c'è uno di noi che andrà al concerto di Olivia Rodrigo.
1: Chissà se è così contento del fatto che sveliamo questa cosa, ma tanto facciamo finta che non ci ascolti.
0: Lo svelano anche la mattina, cioè lo pigliamo per il culo anche la mattina, quindi non ti preoccupare, possiamo dirlo.
1: Lo diciamo insieme? Uno, due, tre,
0: Pat Romano. Che poi l'anno prossimo sto concerto.
1: Aprile 2027, sì, all'Unipol Dome, questo nuovo palazzetto straordinario.
0: Straordinario.
1: A Milano, e quindi andrà da Olivia Rodrigo e anche lui si farà un bel pezzettino, non così come andare, non so, al Sud Italia. Ma però, a mezz'ora e 40 minuti di strada ci sono.
0: Un viaggio è sempre un viaggio, piccolo o grande che sia.
1: Sì.
0: Allora, per quello che dicevamo prima, sempre più giovani specialmente organizzano vacanze attorno a dei festival musicali o anche per grandi eventi sportivi. Quindi non soltanto vai per quell'evento e poi dici, sai cosa c'è? Mi fermo un paio di giorni.
1: È quello che faccio da sempre con il calcio, quindi quando so che devo andare, non so, in Umbria, in Emilia Romagna, in Toscana, ne approfitto per stare due o tre giorni e farmi qualche bella magnata.
0: Io volevo arrivare lì.
1: Mi piacciono molto e dico anche un'altra cosa, sono stato proprio ieri in un bar a prendere il caffè, sentivo le cameriere che parlavano del fatto che avevano molti amici che andavano ad ascoltare un concerto, a vedere, ad assistere ad un concerto di Benson Boone, non in Italia, perché tra poco sarà in Italia, ma hanno scelto delle mete diversificate in Europa, tipo a Siviglia, sentivo a Madrid, insomma altri posti in giro per l'Europa.
0: Beh, per molti un concerto vale più dell'acquisto di un oggetto costoso, quindi viene considerato un investimento emotivo, e io sono perfettamente d'accordo. Vedi che stavolta, come spesso accade quando non siamo nel match, siamo d'accordo.
1: Vero, però non esageriamo a livello di
0: dei biglietti. Lo sapevo che arriva il braccino, che c'è il T-Rex.
1: Penso che tu sia d'accordo sul fatto che stanno diventando un po' troppo elitari.
0: Certo.
1: E questa cosa non va bene, anche perché non è che tutto deve ricadere sulle tasche dei fan.
0: È verissimo, anzi, piccolo appello a chi organizza i concerti, bella l'esperienza, è bello che ci mettiate sempre magari più supporto tecnico e tanti effetti speciali, però pensare che 20 anni fa un biglietto di un concerto costasse 15 euro, 20 euro, adesso siamo arrivati a dei prezzi esorbitati, non benissimo.
1: E non diciamo quanto ha speso Patrizio.
0: Non diciamolo, va bene. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari, ci sentiamo domani.
1: Domani dalle 13, qui su Radio Number One con One Match. Ciao a tutti, grazie.

0: Bresh, dai che fai su Radio Number One. Sono arrivati un sacco di messaggi sui viaggi che avete organizzato per dei motivi particolari. Allora, intanto ne leggo uno, poi mi faccio una letta con calma e vi riporto quelli più interessanti. Partiamo da Marco da Bergamo che scrive: ciao ragazzi, altro che se esiste questo Experience Travel, credo che si riferisca proprio a questo. L'anno scorso sono volato fino a Londra solo per vedere l'ultima data del tour dei Blur e leggo questo messaggio proprio perché sono invidiosissimo e l'avrei visto anch'io. 3 giorni di viaggio per 2 ore di concerto, ma ne è valsa assolutamente la pena. Continuate a messaggiare 393 444 0444.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sulle regioni settentrionali, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nel pomeriggio. Calde da fa molto intensi, con picchi anche di 37-38 gradi in pianura nei grandi centri urbani, minime che si manterranno tropicali, con caldo infatti che continuerà a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Tame Impala con Dracula, Dracula. Poi, a proposito di Dracula, vedi? Mi fate venire in mente sta cosa di fare un viaggio da quelle parti per vedere questo castello, sempre ammesso e non concesso che sia quello originale. Ma non stiamo parlando di viaggi in generale, stiamo parlando di viaggi organizzati proprio per vedere o dei concerti o degli eventi sportivi, insomma per qualche motivo specifico. I vostri messaggi. Partiamo da Elena da Cuneo, presente: io mi sono fatta 12 ore di treno per andare a un festival di musica techno a Berlino da sola, solo perché nessuna amico voleva seguirmi. È stata l'esperienza più liberatoria della mia vita. Da solo è bellissimo, da solo complimenti. Poi Matteo da Rovereto: ragazzi, io ho unito le due cose. 6 anni fa sono stato a Tokyo per il mondiale di rugby e ne ho approfittato per girare il Giappone. Se non ci fosse stato quell'evento sportivo, forse non sarei mai partito, per l'ansia che ho di fare un viaggio così lungo. Poi andiamo a Varese, da Davide: io e la mia fidanzata abbiamo organizzato un weekend a Manchester solo per vedere i Coldplay, altro concerto che vi invidio. Abbiamo speso più per i biglietti del concerto che per il volo e l'hotel messi insieme. Ed è quello che dicevo con Andrea, perché effettivamente stanno iniziando a costare un po' troppo. Chiudiamo con Chiara, da Udine: non mi muovo per la musica o per il calcio, ma per i festival del cinema. Ogni anno ferie fisse per andare a Venezia. Ormai per me il viaggio ha senso solo se c'è una passione forte dietro da vivere sul posto, ed è esattamente la chiave che spiega questi experience travel. Qui chiudiamo questo piccolo argomento, torniamo alla musica e ascoltiamo Pink con Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Che vento quello di giugno! Allora, altra curiosità su questo mese che sì, sta per finire, però è entrato nel vivo proprio oggi con l'inizio dell'estate, perché c'è una teoria chiamata la teoria di giugno che sta diventando virale, cioè su TikTok e Instagram sta spopolando la cosiddetta June Theory. L'idea è molto semplice: giugno sarebbe il mese perfetto per innamorarsi. Perché? Ve lo dico adesso. Le giornate sono più lunghe, c'è più caldo, l'inizio delle vacanze, il buon umore, tutte queste cose insieme favorirebbero delle nuove relazioni. E quindi migliaia di persone stanno raccontando di incontri sentimentali avuti proprio in questo periodo dell'anno. Naturalmente non esiste alcuna prova scientifica, però se fate mente locale, ma forse sì, sai.
1: Oh.

0: giugno di innamoramento, ogni stagione ha le sue canzoni e sapete bene che durante l'estate, oggi primo giorno d'estate, ci sono dei tormentoni. Allora tra poco ci andiamo ad ascoltare una canzone che ha proprio quel profumo d'estate vintage, se vogliamo raccontarla così.
1: Weekend number one.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Grandi canzoni. Escucha il ritmo.

Enrique Iglesias, Read on Divine, la grande canzone dal 1999 su Radio Number One, con un paio di curiosità, a parte il fatto che si sposa perfettamente con questa giornata, con l'estate. Poi lui, Enrique Iglesias, cioè è proprio quel caliente che fa, vabbè, insomma, lui usciva ogni anno, si è fatto un sacco di soldi con questi tormentoni estivi. Beh, dietro questo pezzo, Read on Divine, c'è lo stampino di, in qualche modo, Cher. Ve lo ricordate? Believe, perché è stata prodotta dallo stesso team che l'anno prima, cioè nel 98, aveva creato proprio quel successo di Cher. Do you believe love gets along? Quello lì. E poi, altra piccola curiosità, il videoclip di questo pezzo costò un sacco di soldi, ben $1 million, signori. E il regista, tale Francis Lawrence, che all'epoca faceva video musicali, poi da allora diventò un regista di riferimento che conosciamo tutti quanti. Perché? Perché diresse film come Io sono leggenda, quello con Will Smith, e poi magari anche come Hunger Games, che conosciamo al

Spyro, Material Lover, e allora facciamo un salto al cinema. Sì, forse l'estate per noi non è proprio la stagione che si presta di più al cinema, ma pensate per esempio che in America è la stagione principale dell'uscita dei film, e quindi i successi al botteghino non sono come da noi più sotto Natale, sono proprio d'estate. E da noi è uscito da pochi giorni, e quindi da poco più di qualche giorno in America, il nuovo capitolo della saga Pixar, cioè Toy Story 5. C'è tutta una bella storia dietro e soprattutto c'è anche un bel messaggio. Da noi, vi dicevo qualche giorno fa, esattamente, è uscito il 19 di giugno, e vi dicevo che affronta un tema attualissimo, cioè i giocattoli, quelli da toccare, quelli da vivere, che si scontrano con la tecnologia, quindi con i super tablet, i super telefonini. Vi racconto tra poco come è andata a finire all'interno di Toy Story 5.

0: se come me avete amato il primo Toy Story, poi di conseguenza vi siete visti anche tutti gli altri episodi. Bene, dal 19 di giugno è uscita al cinema Toy Story 5, dove i due protagonisti, che sono Woody e Buzz, si chiedono se nell'era digitale ci sia ancora posto per l'immaginazione tradizionale. Quindi questa trama ovviamente ha acceso il dibattito tra genitori, insegnanti, tra bambini e genitori, eccetera eccetera. E sui social molti adulti hanno commentato che da piccoli giocavamo con i pupazzi, oggi bisogna convincere i bambini a staccarsi dagli schermi. Ed è verissimo, io che ho a che fare con mille nipotini, effettivamente la cosa più difficile è rubargli telefonino, tablet e farli giocare con qualcosa di solido, di qualcosa di vero in mano. Il film promette di far ridere come sempre, ma anche di far riflettere. Questa cosa mi piace molto, quindi consigliato Toy Story 5 da andare a vedere al cinema. Ci fermiamo giusto un attimo e poi arriviamo con la terza ora del nostro Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
2: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
3: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.